0: Ma quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Mamma, quanti colori! Volano dappertutto e sono libere!
3: Ma poi è grandissimo! Guarda che denti! È un vero squalo!
4: Tropicarium Park a Jesolo. Ti aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
5: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
6: Saldi incredibili da quota 3.000, oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garment, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona, da sabato 4 luglio.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
9: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
10: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
9: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
10: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
11: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal molo quarto di Trieste. Info su libertylines.it.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 14 luglio. Algida Soft, 440 grammi assortito, 1,85 euro.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

One Vision con i Queen per chiudere The Alarm Rock Show di oggi, mercoledì 1 luglio. Grazie da Nino Carollo, torneremo domani alle 6, vi aspetto puntuali e vi lascio con Radio Easy Rock Non Stop ovviamente. Prima però sentiamo Nothing But Thieves, ciao!

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock News.
2: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Ci fermiamo solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 1° luglio. Gelato Algida Cardor Classico da 500 grammi a solo 3 euro. Assorbenti Lines E assortiti a solo 3 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
7: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
6: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
7: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
6: Si ringraziano Città di Jesolo,
7: Weber Barbecue Italia,
6: Maxi Supermercati,
7: Formaggi Tomasoni,
6: Polenta Castello,
7: GPL Beifin,
6: Birra Forst,
7: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
8: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
15: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1° luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1° luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

Vicini alle 13 ci arriviamo con la musica di Stereophonics e la musica soprattutto nuova di Johnny Marr. Sì, perché l'ex chitarrista degli Smiths, che ormai ha una carriera solista ben avviata, ben confermata, sta per pubblicare un nuovo album e in realtà esce il 2 di ottobre, per cui di tempo ce n'è. Il titolo è The Age of Everything, il suo quinto album solista, e Johnny Marr ha detto che per quanto lo riguarda quest'album è praticamente quello con il maggior effetto catartico della sua carriera, quindi insomma vuol dire che ha smosso diciamo, sai, qualcosa di così intimo e così personale e insomma così profondo da essere arrivato a definirlo in questo modo. Noi adesso qui a Radio Easy Rock ci ascoltiamo questa canzone che è Spin, primo estratto appunto dal nuovo album di Johnny Marr, tra l'altro album registrato, scritto a Londra, registrato a Manchester, dove lui insomma ha preferito sviluppare questo album, e a quanto pare se ne frega anche di tutto quello che dice di lui Morrissey. E fai bene, Johnny Marr, fai bene.

Siamo stati un po' nel 1980 con questo pezzo dei Police, che ci permette però di parlare di Sting, che continua a fare tour, continua ad essere in concerto, in giro, in questo caso per l'Europa. Però contemporaneamente, siccome sta per portare una sua opera teatrale proprio a Londra, dovrebbe arrivare diciamo verso autunno, rilascia un sacco di interviste, e ce n'è stata una recente che lui ha rilasciato al Guardian, in cui ha fatto delle considerazioni un po' complesse. In pratica ha parlato di come il declino dei lavori manuali stia influenzando le persone, affermando che lui dice: come musicista io lavoro con le mani ogni giorno e mi ritengo fortunato, però è raro che gli uomini moderni usino effettivamente le mani e sfruttino la propria forza per fare qualcosa. Dice Sting: abbiamo perso qualcosa in questo senso, e dice: io non ho risposte, ma forse la tossicità che si respira attualmente nella società è il risultato del fatto che abbiamo perso quella direzione per la nostra energia, un po' quella forza maschile che secondo lui è stata incanalata male. Raramente, anzi, dice, ci troviamo a doverla utilizzare. È un ragionamento un po' complesso, devo ragionarci su anch'io. Fatelo anche voi, Easy Rocker, mentre ascoltate Linda Perry.

0: I Faces con Rod Stewart. Tra l'altro il grande Rod Stewart domani tiene l'unico concerto in Italia a Bassano del Grappa.
1: Radio Easy Rock.

0: sotterramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
1: Mega, prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino all'8 luglio. Tonno all'olio extravergine d'oliva Mare Blu, 6 pezzi per 60 grammi a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Mamma, quanti colori! Volano dappertutto e sono libere!
5: Papà è grandissimo! Guarda che denti!
6: È un vero squalo!
7: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
8: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
9: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona, da sabato 4 luglio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
8: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
9: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Bellissimo, Last for Life di Iggy Pop. 13 e 25 minuti su Radio Easy Rock. Si parla adesso di Foo Fighters perché sale un po' la febbre in attesa del loro concerto italiano. Saranno qui domenica, questa domenica sì, il 5 di luglio a Milano agli High Days. E saluto la mia amica Caterina che si sta preparando da un anno a questo momento, giusto così per dire, perché i fan sono fatti così. Ebbene, i fan sono anche quelli che poi riescono durante un concerto a un po', come dire, smuovere le acque, ed è quello che è successo giovedì scorso quando i Foo Fighters hanno tenuto un concerto allo stadio di Liverpool, dove c'è stata una jam session che sembrava improvvisata, ma in realtà così non era. In pratica, a un certo punto del concerto, verso la fine, Dave Grohl aveva visto tra il pubblico un fan, o sembrava tale, che aveva un cartello, ok, capita spesso, no, con delle scritte per farsi vedere dalla band, e lui proponeva ai Foo Fighters una sfida. Diceva: mi fate suonare un pezzo, c'era scritto, se io riesco a risolvere il cubo di Rubik. Ok. A un certo punto il ragazzo è salito sul palco, si è seduto alla batteria ed ha suonato Rope insieme alla band. Era talmente sincronizzato che in effetti il pubblico ha detto ma. E c'è da dire che al termine è stato rivelato appunto da parte di Dave Grohl che il ragazzo si chiama Max, dice: visto che oggi compie 18 anni ed è il fidanzato di mia figlia Harper, facciamogli gli auguri. E così è scattato il coro: tanti auguri, un happy birthday pazzesco. Concerto che si è concluso con tanto di fuochi d'artificio. Adesso io non so se i Foos faranno la stessa cosa anche a Milano, potrebbe essere, magari c'è qualche altro compleanno da festeggiare, e intanto ce li ascoltiamo qui a Radio Easy Rock. Foo Fighters, questa è la nuova Window.

Che bellissima, bellissima. 2012 l'anno esatto di uscita di questo pezzo. Mentre i giorni nostri sono quelli che vedono l'uscita di tantissimi singoli che poi anticipano nuovi album che escono tra agosto, settembre, insomma diciamo verso metà, fine estate. Metteteci anche i Weezer che sono tornati, hanno annunciato il loro 16° album, così tanto per dire. Si intitola The Gold Album, uscirà il 21 agosto e l'hanno anticipato con un singolo malinconico a dire il vero, che è questa We Might As Well Be Strangers, in cui a cantare c'è anche Carly Artsman, che è la frontwoman dei Wednesday.

0: buon mercoledì, Easy Rocker.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Together a Radio Easy Rock. Se rimaniamo in ambito di inglesi eleganti, stilosi e allo stesso tempo affascinanti, anche David Beckham non scherza. Sì, dai, l'ex calciatore, poi allenatore, poi uomo di grandissimo pregio per quello che riesce ad incassare commercialmente. Ebbene, sappiate che è riuscito a incassare un sacco di soldi anche da questo mondiale. Sì, mondiale di calcio. Dici, ma se non gioca più? Ma lascia stare, perché il famoso hydration break, quello che devono fare per forza i calciatori, a lui ha portato in tasca, hanno calcolato, 25 milioni di euro. Motivo? Perché lui è protagonista di tantissimi spot che vanno trasmessi proprio mentre i calciatori fanno l'hydration break. Però questi spot li devono vedere tutti quelli che sono allo stadio e non solo, anche quelli che guardano le partite in TV. Lascia fare a David. Dan Auerbach con Shine On Me.

Erano bei tempi per gli Oasis quando usciva questa Aquies, ma lo sono ancora, con i fratellini Gallagher che si sono ritrovati tutti zucchero e miele. Guarda, non sembrano nemmeno più loro. Sono loro però che ci hanno accompagnato alla nostra destinazione ultima di questo mercoledì 1 luglio 2026. Anche oggi la nostra Highway to Rock ci ha portato in giro per il labirinto del rock and roll senza perderci mai. E infatti domani abbiamo tutta l'intenzione di percorrere un altro po' di strada insieme qui su Radio Easy Rock tra le 16 e le 19. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata qui su Radio Easy Rock, che continua effettivamente anche con il ritorno di questa band che ci piace un sacco. Si chiamano Shine Down, il nuovo singolo per loro, Young Again.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Easy Rock News.
3: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato. Punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, assicura il ministro delle Infrastrutture Salvini. E rimane da definire anche il nodo delle risorse. Sabato in gran parte delle regioni italiane scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, così una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. L'organizzazione vede i negozi di prossimità in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, ad esempio, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. Oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha rassicurato sull'indipendenza della Fed e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. Infine mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, inclusa Milano che cede lo 0,15%. Da Nicola De Muro è tutto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock. Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Fase temporalesca anche di forte intensità in questa seconda parte di mercoledì sulle Venezie, per un minimo di bassa pressione colmo di aria fresca atlantica in quota. Attenzione anche al vento, raffiche sostenute, raffiche forti nelle prossime ore e durante le celle temporalesche più intense. Domani poi sensibile miglioramento, tornerà alla stabilità, tornerà a splendere il sole via via in giornata con un caldo moderato, le temperature più o meno attorno ai 30 gradi, non ci saranno più quei valori estremi delle ultime giornate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
1: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
2: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
3: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
4: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino all'8 luglio. Tè San Benedetto, limone, pesca 1,5 litri a soli 69 centesimi. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.

0: birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, in questi minuti il traffico sta subendo generali rallentamenti lungo diverse tratte della nostra rete nelle zone di Padova e Venezia a causa delle condizioni meteo con forti piogge e temporali. Vi invitiamo pertanto a guidare con la massima prudenza. Per questo motivo, oltre che per traffico intenso, segnaliamo ad esempio code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Ricordiamo poi che l'uscita di Miro Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Radio Easy Rock.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.
14: Rumors spread around and that takes its time. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
7: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero lo shopping ti premia.
8: Terzo appuntamento il 2 luglio, dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Il 2 luglio all'Emisfero. Non mancare.
7: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
3: Come se tu fossi l'unica luce.
2: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
4: Si vuole un fisico bestiale.
2: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
3: Come se tu fossi l'unica luce.
2: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
4: Si vuole un fisico bestiale.
2: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
2: Decolla la convenienza! Solo fino al 1° luglio. Gelato Algida Cardor Classico da 500 grammi a solo 3 euro. Assorbenti Lines E assortiti a solo 3 euro.
3: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock.